sei un puto, me. Tu hai la cappa, la frasa che mi mata. La plata, dove sta?